0: da suoi guerrieri lo stolo d'Egitto le re.
1: Tu qui, signor, giungesti a tempo appunto a prevenir le trame. Ma chi ver noi sem viene?

0: origini tuoi san custoditi, resteranno agli antichi.
1: Alto signor, contona il cieco furor.
0: Quello mi basta, come garzon

0: sarei, sei tradito.
1: Io tradito?
0: Mentre io per le tue stanze, signor, t'attendo, fodo di genti e spade, ripercosso fragor.

0: più trafitto.
1: Si riprendi, mentre io cerco di Cesare la strage, s'avventa egli fra i nostri, ma il numero di molti alla virtù d'un solo al fine prevale. Fugge col curio e da balcon sublimi si scaglia di

il mio lungo servir la fede mia, barbaro re, pentirai fra breve d'avermi offeso. Andiamo, prodi campioni, e a Cleopatra avanti offriamo i nostri incensi.

quella. Questo sigillo tu prendi nel più vicino spreco, 100 armati guerrieri a questo segno ad ubbidir son pronti. Con questi puoi per sotterraia via penetrar nella reggia, in breve d'ora tu rallenti.